Ami. Bye bye. Ni mama le hara jarwano yasuna shojao o wasofo zolan subiso dongo uno jama kare.